Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pensa, Pens